la mamaya. Che cosa tremenda capaio, che cosa gloriosa Spirito Santo. Orienta la mazzanda la maia, abro il seus para pensuar in nome di Gesù. Alleluia. Voglio levantare